0: www.radioticino.it. Telefono 335 750 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: Il mattiniere, solo

0: più.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

0: Buon vento!
1: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni! La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
2: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
3: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presice Acquarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Cliniche.
1: Sono le 8:01.

davanti a me. Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

Un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino al 30 settembre. Ogni 20 euro di spesa ricevi un bollino e, a scheda completata, 20 euro di spesa sono in regalo. Promozioni non comuni.

0: La musica ti prende sempre più, per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328 5704 190.
1: La

0: il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Amma

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Radio Skylab, ti raccontiamo la storia della musica.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Blue eyes.

Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Ex Ilva, entro due giorni nuova decisione della Corte d'Appello, si pronuncerà sull'istanza contro lo stop all'aria a caldo. I legali dello stabilimento hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento dopo il rigetto di una prima richiesta analoga avvenuta l'11 settembre. Minacce agli assegnatari delle case popolari a San Pio, due donne baresi finiscono ai domiciliari, solo la madre e la compagna del pluripregiudicato Giovanni Faccilongo del clan Strisciulli. A gennaio gli immobili erano stati liberati dagli occupanti abusivi, a giugno sono stati danneggiati per impedire di entrare ai legittimi assegnatari. No, Napoli-Bari, così gli imprenditori compravano i tecnici, la vacanza in Salento con l'auto di lusso dopo gli arresti della procura di Napoli per corruzione, in cambio di subappalti anche orologi e persino un tagliaerba. Il maxi sconto fiscale dell'Agenzia delle Entrate potrebbe salvare la IGAM di Canosa, la procedura di composizione negoziata della crisi della società che produce biancheria intima, il fisco si accontenterà di 3,8 milioni a fronte dei 13 milioni di crediti. Sanità, in giunta l'ok a 1200 assunzioni, De Caro, il governo ci dia i soldi, se no salta tutto, la regione è pronta ad approvare il piano delle ASL per medici ed infermieri, costa 43 milioni, ieri la riunione dei governatori a Roma, la Puglia chiede 400 milioni l'anno in più. San Giovanni Rotondo, la Fondazione San Pio licenzia 38 dipendenti del santuario, aumento dei costi e pochi pellegrini. Sindacati, non è accettabile che il peso e la riduzione delle donazioni vengano scaricati interamente e brutalmente sulle spalle di alcuni lavoratori e delle loro famiglie. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedilo ad Alexa.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Skylab, It Classic Radio.
1: Sono le 9:59.
2: Ehi, hey, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato, le novità discografiche, le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: davanti a me.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

dai grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Bentrovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Torniamo ad occuparci del blitz della Guardia di Finanza tra Presicce e Acquarica, le regole e il Tribunale dei Clan. Il giudice Maritati, modello mafioso, dice, dalle convocazioni al rapporto ai moniti scritti dal capo. Nelle scorse ore gli interrogatori degli arrestati del blitz della Guardia di Finanza di Presicce e Acquarica, in sei detenuti nel carcere di Lecce, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'arsenale negli smartphone, dalle foto di pistole al video con la mitragliatrice. Gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza sui cellulari della coppia in Grossoluna svelano un archivio digitale con armi da fuoco, fucili imbracciati verso l'esterno e munizionamento. Per il GIP Maritati le immagini documentano l'aggravante del metodo mafioso. Roghi nella notte nel mirino l'auto di un benzinaio e quella di un odontotecnico. Gli incendi a Lecce e Borgagno. I vigili del fuoco hanno spento i roghi che nel secondo caso hanno accusato gravi danni strutturali a un edificio. I militari stanno visionando adesso le telecamere. Il fascio segue il tumore e anche il respiro. In radioterapia trattati i primi pazienti, nuovi acceleratori lineari del Tito Fazzi consente trattamenti ad alta pressione, maggiore potenziamento dei tessuti sani, una gestione per più flessibile delle sedute. Suorlina, 75 anni alle Marcelline, l'appello degli ex alunni per farla restare a Lecce, oggi 97enne, dopo una vita trascorsa presso l'istituto di Viale Otranto, potrebbe essere trasferita a Cernusco. È una petizione online per sollecitare un ripensamento che sta per toccare le oltre 1000 firme. Borsa di studio al 100% in Puglia, scoppia la guerra dei meriti. Il giorno dopo l'annuncio dell'assessora Miglietta sulla copertura totale degli idonei, il centrodestra rivendica il ruolo del governo, la maggioranza senza i fondi regionali, 4.000 studenti tagliati fuori. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che...

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

cuspe, mi fischia nell'orecchio. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: era tutta un'altra storia.
1: Sono le 11:02.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Scalina.
1: 50 anni di grandi successi.
0: Radio Scalina.
1: Riscopri la musica della tua vita.
0: Radio Scalina.
1: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Sono le 12:01.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Le suoniamo per chi sta andando al lavoro, per chi sta studiando, per chi sta sbrigando faccende domestiche e per chi ha voglia di relax. Le novità del momento e le hit del passato. Le suoniamo ogni giorno per

preziosa, bella, originale ed unica. Così bella da farti battere forte il cuore. Lasciati travolgere dalla musica di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: amica della tua estate. Radio Skylab. Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Manchito!

0: Punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Ex Ilva, entro due giorni nuova decisione della Corte d'Appello, si pronuncerà sull'istanza contro lo stop all'aria a caldo. I legali dello stabilimento hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento dopo il rigetto di una prima richiesta analoga avvenuta l'11 settembre. Minacce agli assegnatari delle case popolari a San Pio, due donne baresi finiscono ai domiciliari. Solo la madre e la compagna del pluripregiudicato Giovanni Faccilongo del clan Strisciullo, a gennaio gli immobili erano stati liberati dagli occupanti abusivi, a giugno sono stati danneggiati per impedire di entrare ai legittimi assegnatari. No, Napoli-Bari, così gli imprenditori compravano i tecnici, la vacanza in Salento con l'auto di lusso dopo gli arresti della procura di Napoli per corruzione, in cambio di subappalti anche orologi e persino un tagliaerba. Il maxi sconto fiscale dell'Agenzia delle Entrate potrebbe salvare la IGAM di Canosa. La procedura di composizione negoziata della crisi della società che produce biancheria intima, il fisco si accontenterà di 3,8 milioni a fronte dei 13 milioni di crediti. Sanità, in giunta l'ok a 1200 assunzioni, De Caro, il governo ci dia soldi, se no salta tutto, la regione è pronta ad approvare il piano delle ASL per medici ed infermieri, costa 43 milioni, ieri la riunione dei governatori a Roma, la Puglia chiede 400 milioni l'anno in più. San Giovanni Rotondo, la Fondazione San Pio licenzia 38 dipendenti del santuario, aumento dei costi e pochi pellegrini. I sindacati, non è accettabile che il peso e la riduzione delle donazioni vengano scaricati interamente e brutalmente sulle spalle di alcuni lavoratori e delle loro famiglie. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

0: Nel 1977 Enzo Tortora presentava la prima puntata di Portobello. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non fa.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.
1: Non dirmi che tu sei

capisci che io sono un ragazzo che ama divertirsi solo un po'. Ma forse lo hai capito

Le donne non resistano al mio sguardo, ma son distratto e invan si perde l'eco. Mi guardo allo specchio e dico: beh, hanno ragione.

0: I grandi successi del passato,
1: i grandi successi del passato
0: diventano novità di oggi.
1: Novità di oggi.
0: Radio Skyland. Troppo bella.

0: Nel 1977 a New York veniva inaugurato Studio 54, simbolo dell'epopea della disco music. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono

baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata, oh yeah.

Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento. Oggi come allora, continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di

0: punto di contatto.
1: Skylab News. News.
2: Bentrovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Torniamo ad occuparci del blitz della Guardia di Finanza tra Presicce e Acquarica, le regole e il Tribunale dei Clan. Il giudice Maritati, modello mafioso, dice: dalle convocazioni al rapporto ai moniti scritti dal capo. Nelle scorse ore gli interrogatori degli arrestati del blitz della Guardia di Finanza di Presicce e Acquarica, in sei detenuti nel carcere di Lecce, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'arsenale negli smartphone, dalle foto di pistole al video con la mitragliatrice. Gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza sui cellulari della coppia in Grossoluna svelano un archivio digitale con armi da fuoco, fucili imbracciati verso l'esterno e munizionamento. Per il GIP Maritati le immagini documentano l'aggravante del metodo mafioso. Roghi nella notte nel mirino l'auto di un benzinaio e quella di un odontotecnico. Gli incendi a Lecce e Borgagna. I vigili del fuoco hanno spento i roghi che nel secondo caso hanno accusato gravi danni strutturali a un edificio. I militari stanno visionando adesso le telecamere. Il fascio segue il tumore e anche il respiro. In radioterapia trattati i primi pazienti, nuovi acceleratori lineari del Tito Fazzi consente trattamenti ad alta pressione, maggiore potenziamento dei tessuti sani, una gestione per più flessibile delle sedute. Suorlina, 75 anni alle Marcelline, l'appello degli ex alunni per farla restare a Lecce, oggi 97enne, dopo una vita trascorsa presso l'istituto di Viale Otranto, potrebbe essere trasferita a Cernusco. È una petizione online per sollecitare un ripensamento che sta per toccare le oltre 1000 firme. Borsa di studio al 100% in Puglia, scoppia la guerra dei meriti. Il giorno dopo l'annuncio dell'assessora Miglietta sulla copertura totale degli idonei, il centrodestra rivendica il ruolo del governo e la maggioranza. Senza i fondi regionali, 4.000 studenti tagliati fuori. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

Radio Skylab, dedicata a chi ama la musica e non gradisce troppe parole di contorno. Va dritta al cuore. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Skylab, It Classic Radio. Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedi

0: Sono le 14 in punto.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Sky.

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Ex Ilva, entro due giorni nuova decisione della Corte d'Appello, si pronuncerà sull'istanza contro lo stop all'aria a caldo. I legali dello stabilimento hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento dopo il rigetto di una prima richiesta analoga avvenuta l'11 settembre. Minacce agli assegnatari delle case popolari a San Pio, due donne baresi finiscono ai domiciliari, solo la madre e la compagna del pluripregiudicato Giovanni Faccilongo del clan Strisciulli. A gennaio gli immobili erano stati liberati dagli occupanti abusivi, a giugno sono stati danneggiati per impedire di entrare ai legittimi assegnatari. No, Napoli-Bari, così gli imprenditori compravano i tecnici, la vacanza in Salento con l'auto di lusso dopo gli arresti della procura di Napoli per corruzione, in cambio di subappalti anche orologi e persino un tagliaerba. Il maxi sconto fiscale dell'Agenzia delle Entrate potrebbe salvare la IGAM di Canosa, la procedura di composizione negoziata della crisi della società che produce biancheria intima, il fisco si accontenterà di 3,8 milioni a fronte dei 13 milioni di crediti. Sanità, in giunta l'ok a 1200 assunzioni, De Caro, il governo ci dia soldi, se no salta tutto, la regione è pronta ad approvare il piano delle ASL per medici ed infermieri, costa 43 milioni, ieri la riunione dei governatori a Roma, la Puglia chiede 400 milioni l'anno in più. San Giovanni Rotondo, la Fondazione San Pio licenzia 38 dipendenti del santuario, aumento dei costi e pochi pellegrini. I sindacati, non è accettabile che il peso e la riduzione delle donazioni vengano scaricati interamente e brutalmente sulle spalle di alcuni lavoratori e delle loro famiglie. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
1: 328 55 92 714.
2: Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Sono le 14:59 minuti.
1: Radio Skylab, il giusto ritmo per il tuo pomeriggio. Radio Skylab.

su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

3855 92714. Buon pomeriggio dallo zio, ci siamo. Porto ritardo, ma d'altronde il nostro è un paese straordinario dove ti puoi anche permettere 2 minuti, 3 minuti. Pensate a Freccia Rossa, ai ritardi seri. Anche se adesso. Ah no, per chiudere questa storia dei trasporti, treni, gomma, cioè, voglio dire, ragazzi, 20 euro di gasolio, 8 litri. Parliamone, parliamone! Allora, cominciamo con proprio calma, tranquillità, moderazione, con dolcezza, perché proprio c'è una stanchezza, è già giovedì. Ah, meno male che ho visto la costa. Wow! Vediamo intanto, tra poco c'è una telefonica che vi farò fare con la ragazza qui che cresce bene, devo dire, cresce bene. Insomma, passati i 30 invecchia bene in realtà. Questo è Mr. Michael Bublé.

Meraviglia, quanta meraviglia, mamma mia, wow, fa tanto Natale, tanto inverno, oggi è una giornata straordinaria tra le altre cose. Sono stato in mattinata nel nostro capoluogo, sempre caotico, certamente caotico, ma decisamente bello, bello, viviamo in un paradiso, il nostro posto è un paradiso, mi sono gustato questi 100 chilometri di andata e ritorno con finestrino abbassato per una giornata primaverile quasi. Allora, Costa è pronta, c'è un intervento, c'è un ospite, adesso vi dirà tutto quanto lei, noi ci risentiamo sempre qui su questa straordinaria radio tra più o meno un quarto d'ora, 20 minuti, ok?

0: ci siamo, c'è Lio.
1: L'amore dello zio.
0: Ci sei in collegamento? Abbiamo Lio.
2: Eccomi.
0: Eccolo. Cioè, allora, in arte Lio, ma nome d'arte, nome vero e proprio, lo vuoi svelare tu?
2: Sì, certo, sono Giulio, in arte Lio.
0: Allora, partiamo proprio dal nome d'arte. Come nasce questo nome d'arte? Che poi, tra l'altro, ragazzi, Lio si scrive L col punto esclamativo e la O. Cioè, nome esatto, particolare.
2: Sì, molto particolare. Ho scelto questo nome un po' perché nasce dalla metà del mio nome reale, quindi è un po' l'idea che è la metà di me che appartiene alla musica, se possiamo dire così. E ovviamente l'idea era quella di dare un nome un po' pop musicale, che possa essere un po' internazionale anche, quindi sia inglese che italiano, quindi un po' la mia idea di musica, quello che creo, rispecchia un po' il mio nome.
0: Che adesso ne parleremo. Allora, da poche settimane è uscito il tuo primo singolo d'esordio, Hold Me. Quando è nata l'idea di scrivere un brano, ma soprattutto che poi ha un titolo in inglese?
2: Esatto, sì, nasce proprio l'idea di scrivere in inglese perché sono sempre stato abituato, ispirato da cantanti inglesi e americani, quindi la mia idea era un po' di seguire quello che mi ha sempre ispirato, e il brano nasce da una storia, diciamo, adolescenziale in cui io vedo la persona amata, diciamo, allontanarsi da me, quindi chiedo a lei di rimanere e di stringermi, appunto, come dice il titolo.
0: Sei autobiografico quindi nella scrittura dei brani?
2: Sì, molto autobiografico.
0: Ma oltre a questo brano, c'è qualche brano che stai già programmando per le prossime uscite?
2: Certo, sì, abbiamo diverse uscite in programma, probabilmente una sicuramente entro la fine dell'anno, per poi pubblicare tutto quello che sarà il mio progetto musicale per intero durante l'anno prossimo.
0: Certo, noi te lo auguriamo. Allora Lio, io ti farei anche una domanda, visto che sei giovanissimo cantautore, tra l'altro, ma la tua passione per la musica fondamentalmente c'è sempre stata o è iniziata in un periodo particolare della tua vita?
2: Allora, diciamo che la musica mi ha sempre accompagnato in famiglia. Ho sempre vissuto circondato da musica, e il momento preciso in cui ho capito che forse volevo iniziare a creare musica mia è quando ho acquistato un pianoforte. Diciamo che ho studiato un po' tutti quei cantanti che mi hanno ispirato e ho capito che alla base delle loro canzoni c'era una grande idea e un grande strumento, quindi ho deciso di comprarmi un pianoforte e da lì è nata lì la possibilità di creare qualcosa di mio.
0: Quindi sei anche musicista, oltre a essere un cantautore. Sì. Che strumenti suoni oltre al pianoforte?
2: Suono solamente pianoforte.
0: Quindi solo pianoforte, non polistrumentista, ma già è tanto per un cantautore.
2: Allora,
0: piccola pausa e ritorniamo tra poco insieme a Lio.

0: E rieccoci in diretta su Radio Skylab. Abbiamo in collegamento Lio, che tra l'altro tra pochissimo ascolteremo il suo singolo d'esordio, Hold Me. Allora, qualche progetto futuro mi stavi accennando poco fa?
1: E allora sì, stavo accennando che nel 2027 uscirà quello che è il mio completo progetto musicale, quindi quello che potremmo chiamare un album, tutto completamente in inglese, perché come ho spiegato è la lingua che mi ha ispirato e che mi ha cresciuto nella musica, mentre come prossimi singoli probabilmente entro la fine dell'anno sicuramente ci sarà un prossimo singolo.
0: Ma c'è un aneddoto in particolare che ti ricorda durante la scrittura di questo brano che tra poco noi andremo ad ascoltare?
1: Allora devo dire la scrittura insieme, devo dire che non scrivo i miei brani da solo, sono aiutato soprattutto nella parte del testo da un'altra cantautrice emergente, Camilla Buzzetti, che mi aiuta, e devo dire che la cosa che più mi piace è che noi scriviamo un po' come fossimo in famiglia, ci ritroviamo tutti in studio e partiamo da una melodia al pianoforte che magari ho trovato io a casa mia, oppure ci mettiamo insieme e aggiungendo uno strumento alla volta, una parola alla volta, mettiamo insieme quella che è una storia, in questo caso autobiografica.
0: Hai in mente di creare anche dei singoli con altri artisti emergenti o comunque della tua zona?
1: Allora, per ora non è in programma niente, però ci stiamo pensando, è comunque un qualcosa che mi piace, collaborare è una cosa che mi aiuta tanto perché permette di unire diverse idee, comunque di imparare da qualcuno oppure fare imparare qualcosa a qualcuno, quindi è un scambio equo, è molto importante.
0: Certo, e se ti dovessi chiedere qual è il tuo sogno più grande, con quale artista ti piacerebbe collaborare?
1: Allora, se dovessi scegliere, sceglierei Justin Bieber, che è uno degli artisti che da sempre mi accompagna e mi ispira, quindi se potessi realizzare questo sogno ovviamente sarebbe la perfezione.
0: E noi te lo auguriamo. Allora andiamo ad ascoltare Hold Me di Lio e lo salutiamo, ti ringraziamo per essere stato in collegamento con noi.

Beh, sono stato subito retribuito, giustamente dice, dopo i 30 anni invecchia, ma quando, ma era una battuta, è un fiore la ragazza qui, ma scherziamo, 30 anni sono tutti giovanissimi, mi sento anche io giovane a 60 praticamente. Magari rispondesse il corpo, come io ho l'anima di un trentenne, ma insomma il corpo evidentemente risente dei 60. Ma veramente, anche a voi capita, fatemelo sapere, perché io credo di essere l'unico al mondo che a 60 anni ha tutti questi acciacchi, artrosi, dolori alle articolazioni. Giuro, ho paura di essere l'unico al mondo. 3285592714, se vi va di mettervi in contatto con noi, se inellarci la vostra canzone preferita e farci sapere appunto cosa ne pensate di questa, perché se è vero che i 40 sono i nuovi 20, i 60 sono i nuovi 30, secondo me non è proprio così, perché insomma, vabbè. A proposito di amore, di poesia, sentite cosa ha confezionato Pasquale Panella per Mike Francis, Hay Amor.

0: Quanto mi piace quest'album, che regalo ci ha fatto Mike Francis. Era Ai Amor, 15 e 29 minuti, il tempo di informarci bene, ma proprio bene bene bene, e torniamo con il nostro super pomeriggio. Viaggeremo insieme sino alle 5 con tutta
1: di contatto. Skylab News.
2: Bentrovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Torniamo ad occuparci del blitz della Guardia di Finanza tra Presic e Acquarica, le regole e il Tribunale dei Clan. Il giudice Maritati, modello mafioso, dice: dalle convocazioni al rapporto ai moniti scritti dal capo. Nelle scorse ore gli interrogatori degli arrestati del blitz della Guardia di Finanza di Presic e Acquarica, in sei detenuti nel carcere di Lecce, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'arsenale negli smartphone, dalle foto di pistole al video con la mitragliatrice. Gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza sui cellulari della coppia in Grosso Luna svelano un archivio digitale con armi da fuoco, fucili imbracciati verso l'esterno e munizionamento. Per il GIP Maritati le immagini documentano l'aggravante del metodo mafioso. Roghi nella notte nel mirino, l'auto di un benzinaio e quella di un odontotecnico. Gli incendi a Lecce e Borgagna. I vigili del fuoco hanno spento i roghi che nel secondo caso hanno accusato gravi danni strutturali a un edificio. I militari stanno visionando adesso le telecamere. Il fascio segue il tumore e anche il respiro. In radioterapia trattati i primi pazienti, nuovi acceleratori lineari del Vito Fazzi, consente trattamenti ad alta pressione, maggiore potenziamento dei tessuti sani, una gestione per più flessibile delle sedute. Suorlina, 75 anni alle Marcelline, l'appello degli ex alunni per farla restare a Lecce. Oggi 97enne, dopo una vita trascorsa presso l'istituto di Viale Otranto, potrebbe essere trasferita a Cernusco. È una petizione online per sollecitare un ripensamento che sta per toccare le oltre 1000 firme. Borsa di studio al 100% in Puglia, scoppia la guerra dei meriti. Il giorno dopo l'annuncio dell'assessora Miglietta sulla copertura totale degli idonei, il centrodestra rivendica il ruolo del governo e la maggioranza. Senza i fondi regionali, 4.000 studenti tagliati fuori. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
5: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive, 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata, selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: Sfera e basta Hollywood nel pomeriggio di Skylab. Allora, Martina è una nostra ascoltatrice che era in pena, dice: io sapevo che c'era Costanza pomeriggio. Allora, guarda Martina, per te e per tutti gli altri ascoltate, vi faccio
1: sto per andare via.
0: Un saluto al volo, perché sennò insomma era in pena, giustamente.
1: Salutiamo Martina, io saluto tutti i nostri radioascoltatori. Ci vediamo la settimana prossima.
0: Certo, assolutamente, con altri incontri, altre interviste.
1: E vi lascio in compagnia dello zio Mauro. Benissimo. Della sua voce e bene, di tutta la sua bella musica.
0: Ah, grazie, grazie. Poi ovviamente devo anche anticiparvi che tra il 12, sai con le date, io sono vecchio, dal 12 al che giorno?
1: Dal 12 al 15, 14.
0: Insomma, seguiremo, grazie appunto a lei che ci sta andando per questione di
1: lavoro.
0: Insomma, è una giornalista anche abbastanza apprezzata, devo dire, molto apprezzata nel territorio. Andrà a seguire i lavori al Parlamento europeo, insomma avremo modo di aggiornare anche giusto per capire cosa succede, cosa dicono i grandi, tutti quanti noi. Grazie Costa, è stato veramente un piacere, ciao bella, ciao. Allora continuiamo con la nostra musica, 50 anni di grandi successi, del resto questa è la Hit Classic Radio del Grande Salento. Oibo! E se parliamo di classe, ci può mancare Barry White? Assolutamente no, ecco.

il super pomeriggio di Skylab con Mauro Lupossina alle 5. Grazie per esserci, 41 minuti dopo le 3. Giornata mondiale oggi, 1 ottobre, è innanzitutto la giornata internazionale della musica, la giornata internazionale del caffè ed è la giornata internazionale delle persone anziane, che probabilmente è un pre della festa dei nonni che celebriamo, almeno qui in Italia, domani. Intanto Tommaso Paradiso.

Bennato, 11 minuti alle 16, ancora buon pomeriggio da Skylab, la Hit Classic Radio del Grande Salento con Mauro Lupostino alle 5. Allora, era il 2011 e usciva un estratto numero 2 in realtà da Rosso Noemi, che avrebbe fatto un bel po' discutere perché il titolo è abbastanza forte, insomma, odio tutti i cantanti, evidentemente si tratta di una metafora, un titolo forte, provocatorio, ma è comunque un modo come un altro per dire che siamo superficiali, questo è. Sentiamola, va.

0: se la son giocata per tutta l'estate, eh? Gaia, Emma, la Brancale, insomma, diciamo che sono probabilmente i tre titoli più forti che resteranno dell'estate 2026. Ad un passo dalle 16. Al 328-5592-714 è sempre tempo, per segnalare le vostre preferite.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Barletta 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo, angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
2: Buon pomeriggio, 2 minuti dopo le 4 ripartiamo con Alfa e Gigi D'Alessio.

fra Genova e Napoli. Correva l'anno 1983 e usciva nel mondo un album strepitoso di un artista nato con la musica nel sangue, figlio di una pianista e di un pastore avventista del settimo giorno. Ha tirato fuori delle canzoni straordinarie, ha un modo tutto suo di vivere il jazz, il soul, il pop, originalissimo. Si chiama All Jarreau e questa è

Morning di Old Jarock ha firmato questa canzone con David Foster e Jay Graydon. A proposito, lo so perché sono andato a googolare, ho visto che tra le ricerche diciamo legate a questa canzone, la prima cosa, se chiedi insomma Foster, chi è Foster, la prima cosa che esce: non è parente di Jodie Foster. Tra le altre cose, lei è statunitense, insomma lui è canadese. Ma la vera straordinarietà, la notizia delle notizie, è che questa canzone era nata come un brano assolutamente strumentale dello stesso Foster, dove poi si è deciso, dopo un ascolto accurato da parte dei tre, di metterci su questo testo meraviglioso. Facciamelo dire adesso, è Marra.

Ah, a proposito di Elodie, non so se vi è capitato di vedere dei reel di una sfilata di moda bellissima, straordinaria sta ragazza, brava, bella davvero. Allora, era Margherita con Marrakesh, 13 minuti dopo le 4 del pomeriggio. Che ne dite di un bel disco?

0: Club. 50 anni di grandi successi. Radio
1: Skylab. Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Italian Graffiti.
5: Italian Graffiti.
4: La grande musica italiana in bianco e nero.
5: In bianco e nero.

quanto tempo! Mamma mia! Un bel po' di tempo che personalmente non mi capitava nella playlist d'appartenenza. Così ricominciamo di Adriano Pappalardo. Allora, le 4:20. Ognuno di noi ha avuto una persona insostituibile per un periodo, breve o lungo che sia. Ci si augura sempre che sia per tutta la vita, no? Perché poi alla fine la considerazione che fai, appunto, quando capisci lo spessore, l'importanza della persona che hai accanto, è giustamente un'altra te che capisce i momenti, capisce gli stati d'animo, capisce i tuoi silenzi, capisce quando hai voglia di parlare, quando non hai voglia, quando hai voglia di essere dolce, quando invece ti chiudi e vivi in un mondo tutto tuo, eh? Capita.

Paradiso, disco di platino, ha venduto più di 1.400.000 copie tra il 91 e il 92, è risultato il disco più venduto dell'intera discografia di Antonello Venditti. Alla fine del 1991 ne avevano già vendute 600.000 copie, insomma, questo per dire quando il disco di platino

0: pesava, insomma non era semplicissimo raggiungerli perché i numeri erano un bel po' alti. Allora 16:28, 29 minuti anzi.
1: Le news.
2: Skylab News.
3: L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'estate 2007, resta uno dei casi più dibattuti in TV, così come nelle piazze virtuali e anche reali. Ora sulla vicenda interviene anche lo sportello dei diritti di Lecce, che segnala un singolare parallelismo. Intanto di Garlasco rischiamo di sapere chi querela chi, prima di capire che cosa dimostri la famosa impronta 33. È il risultato di un dibattito nel quale anche le controversie tra esperti diventano argomenti per sostenere una colpevolezza o un'innocenza. Dal Salento, Giovanni D'Agata, presidente dello sportello dei diritti, richiama il precedente di Cogne e indica un protagonista preciso, Luciano Garofano. Nel 2004 comandava il RIS di Parma e l'avvocato Carlo Taormina contestava duramente gli accertamenti scientifici sul delitto di Samuele Lorenzi. Nell'inchiesta su Andrea Sempio, Garofano ha invece lavorato per un periodo come consulente della difesa. Questo passaggio dovrebbe indurre chi ascolta a esigere spiegazioni anziché scegliere a chi credere sulla base della familiarità televisiva. Un esperto può anche cambiare incarico, le sue conclusioni devono comunque reggere alla verifica. A Garlasco il contrasto riguarda una traccia palmare sulla parete delle scale della villetta dei Poggi. La sua attribuzione a Sempio è la presenza di sangue. Sono questioni decisive. Il parallelismo con Cogne riguarda dunque il conflitto tra i protagonisti, ma ovviamente non permette di anticipare l'esito dell'inchiesta. Le querele potranno stabilire se qualcuno è stato diffamato, non stabiliranno certo chi ha ucciso Chiara Poggi. È una trasmissione che confonde questi due piani, lascia il pubblico solo con un dubbio in più, ma senza alcuna nuova certezza. Ma ormai ciò che conta pare essere solo lo show nei salotti televisivi. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto. Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
0: Allora, pronti per ripartire? Siamo entrati ufficialmente negli ultimi 30 minuti insieme, come accade ogni giorno. Siamo qui tra le 15 e le 17, minuto più, minuto meno. Tutto questo accade tra il lunedì e il venerdì. E adesso, siccome siamo nell'ultima mezz'ora e ci avviciniamo al momento del dolce, della famosa ciliegina sulla torta, sentite cosa arriva adesso.

basta che tira su qualche grado di temperatura e le reminiscenze d'estate vengono fuori da sole. Cabana, grande successo dell'estate 2026. Irama. Oggi tanta bella musica italiana, devo dire. Abbiamo fatto anche un giro tra i grandi successi di tutti i tempi internazionali, ma insomma prevalenza di musica italiana, giovedì è giusto così, dai. Questa si chiama Bella Signora, lui è Gianni.

0: 35. Parlami di te, bella signora. Quanto successo ha avuto a questa canzone del buon Gianni Morandi. Arriva Gioia adesso, segnalato.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite che corre.

siamo alle 16.50, ma perché 18.51? Ma cioè, non capisco, 18.51 perché? 16.51. È arrivato bello fresco, si vede il buon Battaglia. Zero Noia parte dopo le 5 come al solito, qualche minutino insomma dopo le 17. Ancora messaggini, ma basta, vi prego, basta, basta, basta. Girateli a Max, tutti gli altri, girateli a lui. Allora, domani se vi va alle 15 riprenderemo il nostro racconto fatto di canzoni, aneddoti, storie, curiosità, cose che sono rimaste nella mia mente, perché purtroppo ho talmente tanti anni che molte cose che vi racconto le ho vissute in prima persona, cioè all'uscita del disco, la presentazione, eccetera, eccetera. Lo zio Mauro vi vuole bene, non dimenticatelo mai. Domani alle 3 ripartiamo, vi lascio con Roberta Kelly. Ciao belli!

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
3: Radio Skylab. Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.

0: Va ora in onda Zero Noia, perché non ci sono scuse per essere annoiati. Ecco a voi Max Battaglia in Zero Noia.
1: Puntualissimi, 17:02 minuti e siamo in diretta qui dagli studi di Radio Skylab. Lo Zero Noia fino alle 19 ci sarò io a tenervi compagnia con le vostre, i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre canzoni preferite, così come faccio ogni martedì e giovedì. Ebbene, bene, iniziamo subito alla grande, perché sapete quando parliamo subito di romanticismo, no? Ma anche di amori perduti che non tornano più e quindi lasciano quel senso, perché no, di vuoto. Ecco, Mango si è inventato un testo bellissimo e tutto questo per salutare Maria Grazia, una nostra ascoltatrice che ci ha richiesto questo brano intramontabile, una voce stupenda. Lui è Mango, La Rondine.

La Rondine, Mango, Max Battaglia con voi fino alle 19. Questo brano ci è stato richiesto da Maria Grazia e noi volentieri lo abbiamo proposto, sì, perché no. Il prossimo brano molto attivo, molto allegro, sì, perché questo pomeriggio deve essere bello, sostanzioso, con le vostre richieste al 328 55 92 714.

0: Sono le 17 e 10 minuti.
1: Fantasy Party a Galatone, compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
2: Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
2: zona industriale, tronco E, via Enzo Ferrari.
1: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
3: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa.

Cremonini Paparazzi, così si chiama questo brano, bellissimo tra l'altro, è molto carico, molto energico, così come il pomeriggio Zero Noia insieme a voi. 328 55 92 714 il nostro numero per interagire con noi, e quindi noi andiamo avanti con le vostre di richieste. Il prossimo brano è per Elisa, sempre però si chiama Elisa la nostra ascoltatrice, e tra l'altro ci scrive da un paese bellissimo, da un posto bellissimo, patria anche del classico pasticciotto salentino, quindi da Galatina. Il prossimo brano è tutto da ascoltare, lui è il grande Vasco Nazionale, Vivere.

scrivere Vasco Rossi per la nostra Elisa, che ci ha scritto da quelli di Latina richiedendo questo brano bellissimo. Un in bocca al lupo anche ad Elisa, perché ha una situazione particolare, ma risolveremo davvero tutto quanto bene. Noi ancora andiamo avanti, il grande Vasco, perché no? Ma voi lo sapete, insomma, che alcune date già hanno sold out del 2027 addirittura, sì, con biglietti che arrivano anche fino al costo di 500 euro. Ma però Vasco è Vasco, quindi sì, la gente si organizza. Noi andiamo ancora avanti perché il prossimo brano è molto carico. Vi ricordiamo che potete ascoltare Radio Skylab anche dal nostro sito www.radioskylab.it, o, se vi fa piacere, averla sempre a disposizione sul vostro cellulare scaricando la nostra app. E quindi andiamo ancora avanti, sono le 17:22 minuti e questo è lo Zero Noia.

0: Fantasy Party a Galatone! Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower! Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
3: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 e Dispac. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 e Dispac a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store, il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
4: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.
5: Tutti i martedì e i giovedì.
6: Sì!
5: Zero noia con Max Battaglia.

Macarena, questo è un brano di Baby K, beh, il Tuca Tuca, la Macarena, insomma tutti questi balli di gruppo che tra l'altro vanno alla grande anche durante le serate, insomma, di divertentismo. Quando partono i balli di gruppo veramente partecipano tutti, perché no? Il prossimo brano parte alla grande, sono le 17:30 minuti, 328 55 92 714 per i vostri messaggi che stanno già arrivando e le vostre canzoni preferite. Let's

0: Punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Bentrovati con l'informazione in studio Paolo Franza, torniamo ad occuparci del blitz della Guardia di Finanza tra Presicce e Acquarica, le regole e il Tribunale dei Clan. Il giudice Maritati, modello mafioso, dice, dalle convocazioni al rapporto ai moniti scritti dal capo. Nelle scorse ore gli interrogatori degli arrestati del blitz della Guardia di Finanza di Presicce e Acquarica, in sei detenuti nel carcere di Lecce, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'arsenale negli smartphone, dalle foto di pistole al video con la mitragliatrice. Gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza sui cellulari della coppia in Grossoluna svelano un archivio digitale con armi da fuoco, fucili imbracciati verso l'esterno e munizionamento. Per il GIP Maritati le immagini documentano l'aggravante del metodo mafioso. Roghi nella notte nel mirino l'auto di un benzinaio e quella di un odontotecnico. Gli incendi a Lecce e Borgagno. I vigili del fuoco hanno spento i roghi che nel secondo caso hanno accusato gravi danni strutturali a un edificio. I militari stanno visionando adesso le telecamere. Il fascio segue il tumore e anche il respiro. In radioterapia trattati i primi pazienti, nuovi acceleratori lineari del Clito Fazzi consente trattamenti ad alta pressione, maggiore potenziamento dei tessuti sani, una gestione per più flessibile delle sedute. Suor Lina, 75 anni, alle Marcelline, l'appello degli ex alunni per farla restare a Lecce, oggi 97enne, dopo una vita trascorsa presso l'istituto di Viale Otranto, potrebbe essere trasferita a Cernusco. È una petizione online per sollecitare un ripensamento che sta per toccare le oltre 1000 firme. Borsa di studio al 100% in Puglia, scoppia la guerra dei meriti. Il giorno dopo l'annuncio dell'assessora Miglietta sulla copertura totale degli idonei, il centrodestra rivendica il ruolo del governo, la maggioranza senza i fondi regionali, 4.000 studenti tagliati fuori. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
5: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
4: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
5: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
6: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicce Acquarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano, presso Studio Radiologico Fasano, Centro Diagnostico Città di Casarano, Centro Diagnostico Sant'Andrea e Fasano Medica Analisi Clinica. Come
7: on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
8: State ascoltando Zero Noia, il programma tutto da scoprire, ma che di certo non vi farà annoiare.

Amami ancora adesso, sono sempre Luca lo stesso, così recita la canzone, siamo sempre noi gli stessi e dobbiamo essere amati per quelli che siamo. Saluto Elisabetta che ci ascolta da quel di Surbo, vicino Lecce, bellissima località. Ebbene, andiamo ancora avanti con il prossimo brano, 17:40, è passata quasi la prima ora. Rock Your Body, Justin Timberlake, qui su Radio Skylab, questo è lo Zero Noia.

Timberlake qui su Radio Skylab, sono le 17:43 minuti, intanto facciamo un bel po' di saluti. Saluto Elisa e tutto lo staff infermieristico della clinica San Francesco di Galatina che in questo momento insomma stanno facendo il loro dovere e lo fanno anche nel modo giusto. Grazie per quello insomma che fate per tutti quanti. E noi andiamo avanti perché il prossimo brano invece, andiamo un po' indietro nel tempo, ma è sempre un brano insomma che è un po' ci fa innamorare un po'. Si chiama Il Nuovo Bacio di Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, tutto per Claudio da Spongano.

bacio tutto per il nostro Claudio che ci ascolta da Spongano. E noi andiamo ancora avanti perché la prossima, noi ogni tanto poi tra una canzone e l'altra, insomma, ci immaginiamo che voi da casa siete anche lì, perché no, anche a muovermi un po' e ballare una baciata, per esempio. Abbiamo anche questo momento e noi ve la proponiamo, perché noi vi vediamo da qui, vediamo tutto.

0: Fantasy Party a Galatone! Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower! Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. In via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con associazioni italiana sommelier e federazione italiana cake design, degustazioni e defilé, ingresso gratuito, preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 15 01 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Nel 1977 nascevano Shakira, Elisa, Checco Zalone, Ronan Keating. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
5: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
6: La famiglia

0: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Radio Skyline.
3: Radio Skyline. I grandi successi.

0: Barletta 1288. Si trova in Contrada Lamia, Parabita, Lecce.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

generazioni. Ha fatto compagnia con la sua musica e le sue voci. La radio cambia e la si può ascoltare anche sul DAB, con un suono perfetto, senza interferenze. Radio Skylab è sul DAB e ti aspetta in tutta la Puglia per continuare ad emozionarti. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Radio Skylab, tutta la musica dagli anni 60 ad oggi.

18:17 minuti, dammi solo un minuto i Pooh, un brano del 1977. Tra l'altro i Pooh saranno in concerto a Bari proprio il 30 di ottobre e quindi già sold out, già tutto pieno lo stadio San Nicola di Bari, quindi andremo a vedere questi grandi artisti che dopo 60 anni di buona musica ancora insomma ci propongono delle serate fantastiche in concerto. Andiamo ancora avanti con il prossimo brano che mi piace tanto perché ricorda tanto la mia età, no scherzo, ragazzino si

0: punto di contatto.
1: Skylab News.
2: Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Ex Ilva, entro due giorni nuova decisione della Corte d'Appello, si pronuncerà sull'istanza contro lo stop all'aria a caldo. I legali dello stabilimento hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento dopo il rigetto di una prima richiesta analoga avvenuta l'11 settembre. Minacce agli assegnatari delle case popolari a San Pio, due donne baresi finiscono ai domiciliari. Solo la madre e la compagna del pluripregiudicato Giovanni Faccilongo del clan Strisciulli, a gennaio gli immobili erano stati liberati dagli occupanti abusivi, a giugno sono stati danneggiati per impedire di entrare ai legittimi assegnatari. No, Napoli-Bari, così gli imprenditori compravano i tecnici, la vacanza in Salento con l'auto di lusso dopo gli arresti della procura di Napoli per corruzione, in cambio di subappalti anche orologi e persino un tagliaerba. Il maxi sconto fiscale dell'Agenzia delle Entrate potrebbe salvare la IGAM di Canosa, la procedura

0: di composizione negoziata della crisi della società che produce biancheria intima, il fisco si accontenterà di 3,8 milioni a fronte dei 13 milioni di crediti. Sanità, in giunta l'ok a 1200 assunzioni, De Caro, il governo ci dia i soldi, se no salta tutto, la regione è pronta ad approvare il piano delle ASL per medici ed infermieri, costa 43 milioni, ieri la riunione dei governatori a Roma, la Puglia chiede 400 milioni l'anno in più. San Giovanni Rotondo, la Fondazione San Pio licenzia 38 dipendenti del santuario, aumento dei costi e pochi pellegrini. I sindacati, non è accettabile che il peso e la riduzione delle donazioni vengano scaricati interamente e brutalmente sulle spalle di alcuni lavoratori e delle loro famiglie. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
3: Il disco lancio della settimana.
4: E siamo sempre in diretta a 18:31. Attenzione, perché dopo di me non è finita, perché Radio Skylab insomma vi offre tanti programmi interessanti, perché noi dopo c'è un ritorno particolare. Ma

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

18:40 e siamo sempre in diretta almeno fino alle 19, quindi 20 minuti abbondanti, e vi ho anticipato che tra poco ci sarà, anzi, il ritorno di due grandi della nostra radio, Franco Meraglia e Amleto Russo, con il loro programma Aspettando il Weekend. E intanto, prima insomma poi di ascoltare il loro programma, ecco qua, è partita questa Nomadi 40, l'album, il pezzo si chiama Io Voglio Vivere.

Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Ebbene, siamo giunti alle 18:50 minuti, quindi quasi alla fine di questo programma, e vi invito a rimanere sintonizzati perché tra poco ci sarà Amleto Russo e Franco Meraglia con un programma tutto da ascoltare, perché ci sono notizie dal Salento aspettando il weekend, così si chiama questo programma, e quindi li saluteremo tra poco perché loro iniziano praticamente dal 1° di ottobre, nuovo mese, nuovo programma e quindi saremo sempre qui sintonizzati tutti quanti. Il prossimo brano ce lo ascoltiamo e poi ci avviamo verso i saluti finali.

Annalisa, con la collaborazione di Madame, ovviamente, un brano attualissimo. Beh, e perché no? Siamo arrivati quasi, siamo giunti alla fine di questo programma, perché sì, trepidanti, ci sono loro che si stanno già sistemando, insomma, nelle loro postazioni. Franco Meraglia, Amleto Russo, perché tra poco inizierà la nuova puntata di questa, insomma, di questa stagione di Aspettando il Weekend. E beh, loro ci racconteranno veramente di tutto, eh? Attenzione, rimanete sintonizzati. Io vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre con lo Zero Noia. Sono le 18:53 minuti, mi avete fatto tanta compagnia, io non posso che ringraziarvi. Alla prossima, ciao!

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino

0: casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
0: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
0: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
0: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
0: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
3: C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa un ricordo.
4: State ascoltando, aspettando il weekend. Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

0: Eccoci, Franco.
1: Ecco,
0: che piacere, che onore, che è la serata più bella, quella che si sta per che stiamo per iniziare io e te, no?
1: Sì, perché stiamo
0: iniziando un percorso, questo Aspettando il Weekend, che devo dire mi mancava tanto. Poi vedi come l'estate, il caldo, quindi ci siamo fermati un attimino, abbiamo ripreso oggi, anzi stiamo per riprendere oggi la nostra trasmissione Aspettando il Weekend con Amleto Russo e con
1: Franco Meraglia in questa giornata molto ventosa, ma una giornata del primo di ottobre.
0: Non si poteva iniziare meglio la nostra trasmissione.
1: Colaretti, perché sì, noi siamo della categoria di quelle persone,
0: certo,
1: tu sei boomer, io no, di quelli che cominciavano la scuola il primo di ottobre.
0: È vero,
1: si andava a scuola, qualcosa di fantastico. Adesso non so quando cominci la scuola, ma comincerà a settembre.
0: Sì, alcuni il 7, altri il 10, il 15, voglio dire, così, se sono un pochettino scaglionati in base alle regioni, quindi
1: scaglionati, sì, benissimo, certo. Questo termine cambierei una vocale, ma voglio dire, sono fatti miei. Al netto di tutto, come è trascorso questa fantastica estate 2026?
0: L'estate è stata un'estate, lo sai benissimo, il mio lavoro mi porta a lavorare tutta l'estate, quindi voglio dire, è stata un'estate che
1: lavorativa,
0: ma adesso ci prendiamo le giuste vacanze, quindi è bello così. È stata un'estate calda, caldissima,
1: certo,
0: non solo calda,
1: avuto
0: caldissima,
1: delle giornate dove lo scirocco si è fatto veramente sentire e non ti faceva neanche dormire se non avevi il climatizzatore a casa.
0: Il climatizzatore poi è quello che arriva alla bolletta e sono stangate che ti arrivano qui sulla noce del capocollo, come diceva il grande Rino Banfi.
1: Tu vuoi la pace o vuoi il climatizzatore, diceva l'altro. Al netto di tutto, oggi
0: dobbiamo anche salutare Franco, scusami, perché si sta ascoltando
1: tutto
0: il buon Max Battaglia, anche Matteo Russo che ci sta ascoltando. Ciao Matteo, quindi sei in macchina e ci sta ascoltando.
1: Ciao Matteo,
0: sia Max Battaglia sia Matteo Russo. Eccoci, cosa possiamo aggiungere altro a questa nostra diciamo anticipazione del programma, Franco?
1: Questa anticipazione, noi parleremo di una festa importante, tra l'altro io ne porto il nome, San Francesco, che quest'anno c'è una grossa novità che andremo poi a vedere.
0: Certo,
1: perché
0: sì,
1: ritorna ad essere una festa, quella da calendario col giorno rosso. E poi parleremo anche
0: Ad essere una festa importante,
1: importantissima, roba segnata in rosso sul calendario. E poi parleremo del Salento, del nostro Salento. Tra l'altro, a proposito di San Francesco, non tutti sanno che San Francesco ha trascorso 4 anni della sua vita in provincia di Lecce.
0: Ma avremo modo di parlare nel corso della trasmissione, vero Franco?
1: Adesso ci fermiamo un attimo,
0: certo, per un piccolo spot e poi ci andiamo ad ascoltare una bella canzone.
1: Vabbè, ciao.
2: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
3: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
2: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio.
4: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Oh, eccoci, questa è l'ultima novità di Cesare Cremonini, questo paparazzi uscito da pochissimo, devo dire, già in rotazione presso la nostra radio, perché noi abbiamo
1: Siamo i primi in tutto, certo.
0: A proposito di novità, la novità più grossa è proprio quella della festa.
1: Della festa, certo, il 4 di ottobre, a partire da quest'anno, quindi quest'anno siamo, diciamo, fortunati tra virgolette, perché il 4 di ottobre è domenica, ma dal prossimo anno il 4 di ottobre può essere, diciamo, un sabato, un lunedì, un martedì, ma sarà festa nazionale. Quindi è rosso sul calendario.
0: Perché quindi, siccome voglio essere preciso.
1: Sì, certo, ma ci mancherebbe
0: quando,
1: altro.
0: Quando si parla di feste.
1: Sì, è vero.
0: Legge numero 151 del 2025.
1: Mi citi anche la legge?
0: Sì. Oggi, quando si parla di feste, dobbiamo essere precisi. Perché in vista dell'ottocentesimo anniversario, stiamo parlando di 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, è ridiventata festa nazionale, da segnalino rosso sul calendario. Tra l'altro San Francesco, lo ricordiamo, è patrono d'Italia. Quindi si è scelto questo santo, un santo importantissimo, il poverello d'Assisi. Ma c'è una curiosità, perché quando l'Italia era pre-unitaria, nel senso prima dell'unità d'Italia, il santo patrono del meridione d'Italia era un altro San Francesco.
1: San Francesco?
0: Anche lui san francescano, ma San Francesco da Paola.
1: Da Paola.
0: Che tra l'altro a noi nel Salento è molto vicino, perché a Gallipoli, certo, nel mese di luglio, fanno delle feste, dei festeggiamenti molto importanti con una processione in mare. Quindi, anche perché se tu incontri una persona di Gallipoli che si chiama Francesco, è lui l'onomastico lo festeggia il 2 di aprile.
1: E mentre Franco Meraglia è San Francesco
0: di ottobre.
1: Quindi adesso?
0: Adesso, guarda, è una fortuna, perché se tu sei al lavoro non devi neanche più offrire ai colleghi. Perché è festa.
1: Sempre fortunato.
0: È una fortuna pazzesca, tra l'altro. Quindi non hai assolutamente nessuna necessità di fare quel classico offertore. Dici, oggi è il mio onomastico. Poi ti fregano perché ti fanno offrire il giorno dopo. E quando rientri poi, no? Cose che capitano. Tra l'altro si diceva prima, ne parliamo poi dopo, San Francesco è stato anche qui nel Salento, perché San Francesco approda nel Salento nel 1220 ed approda ad Otranto.
1: 1220
0: c'era Federico II di Svevia al governo del Regno di Sicilia, e lui rientra in Italia proprio da Otranto, perché era stato in Palestina per cercare di agevolare e far arrivare i pellegrini lì in Terra Santa, un periodo anche quello di guerre. Ora ci fermiamo un attimo, perché voglio, a questo punto si parla di San Francesco d'Assisi, parliamo d'amore.
1: Magari nel corso della trasmissione approfondiamo anche l'argomento San Francesco, parliamo anche del Natale vivente, del primo Natale che ha fatto, diciamo, il presepe.
0: Sì, ma a Lecce c'è una curiosità, a Lecce non volevano lasciarlo andare via.
1: Parleremo nel corso della trasmissione, certo. È un argomento abbastanza interessante.
0: Certamente, adesso uno spazio, pubblicità e poi parlare d'amore, che compresce la canzone di Saif.
2: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori d'eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Ugento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Cliniche.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: State ascoltando, aspettando il weekend.
2: Oh, fantastica la nostra annunciatrice, certo. Che sinceramente la metà adesso. Ne basta. Ti senti meglio? Hai preso una pastiglia.
3: Abbiamo ottimizzato, diciamo, i nostri microfoni, quindi adesso siamo in perfetta
2: sintonia.
3: È vero. Il mio e il tuo, quindi siamo.
2: Si parlava prima di San Francisco. San Francesco d'Assisi, protettore d'Italia.
3: E devo dire che c'è una curiosità, no? Perché si parla tanto il 4 di ottobre, effettivamente non è il 4 ottobre, ma è morto il 3.
2: È morto il 3.
3: Perché, Franco, si festeggia poi il 4?
2: No, è curiosissima questa cosa.
3: Sì, è una cosa abbastanza curiosa.
2: Perché
3: certo.
2: Quando si festeggia un santo? Beh, si festeggia nel momento in cui lui muore, quindi la festa la faranno nel momento in cui la persona muore, e quello è il momento in cui è passato, diciamo, a miglior vita, è arrivato nel paradiso, perché è un santo. Per cui San Francesco è morto ufficialmente il 3, ma viene festeggiato il 4, perché all'epoca, siamo nel Medioevo, era il 1228, che cos'è successo? Succedeva che il nuovo giorno cominciava al tramontare del sole,
3: quindi non è morto era alle 19, quindi alle 19 sì, già
2: era già, chiamava,
3: sì, già subito il 4
2: sì,
3: 19,
2: sì. E quindi non c'era l'ora legale all'epoca, c'era solo l'ora solare, tra l'altro una situazione abbastanza incasinata, perché il tempo si calcolava in maniera leggermente diversa, non c'era l'anno bisestile che sarà introdotto nel 1582, insomma una serie di problematiche, e lui è morto il 3 al calare del sole, quindi calato il sole è diventato il 4,
3: il
2: quindi
3: 4.
2: Si festeggia il momento del trapasso di San Francesco il 4 di ottobre, che ripeto, quest'anno a causa della legge 151 del 2025 diventa a tutti gli effetti festa nazionale, segnata in rosso sul calendario, quindi non si lavora, non si va a scuola, che bello, che bello.
3: che bello, certo. E poi c'è un'altra curiosità, no? Quello che San Francesco è stato per Lecce, no?
2: Sì, quello che è stato per Lecce, perché San Francesco, dicevamo prima, si ferma nel Salento e
3: sono 4 anni nel Salento,
2: ad Otranto.
3: 4 anni sono tantissimi nel nostro Salento.
2: Tantissimi. Poi tra l'altro, poverino, quando lui tornerà, siamo già nel 1224, gli rimarrà pochissimo da vivere, morirà
3: certo.
2: Giovane, poco più di 40 anni,
3: certo.
2: 44 anni, perché aveva, diciamo, il corpo provato dalle continue penitenze e anche dalle varie malattie che non erano state, quel tempo era giustificato.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

0: me.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: L'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell'estate 2007, resta uno dei casi più dibattuti in TV, così come nelle piazze virtuali e anche reali. Ora sulla vicenda interviene anche lo sportello dei diritti di Lecce, che segnala un singolare parallelismo. Intanto di Garlasco rischiamo di sapere chi querela chi, prima di capire che cosa dimostri la famosa impronta 33. È il risultato di un dibattito nel quale anche le controversie tra esperti diventano argomenti per sostenere una colpevolezza o un'innocenza. Dal Salento, Giovanni D'Agata, presidente dello sportello dei diritti, richiama il precedente di Cogne e indica un protagonista preciso, Luciano Garofano. Nel 2004 comandava il RIS di Parma e l'avvocato Carlo Taormina contestava duramente gli accertamenti scientifici sul delitto di Samuele Lorenzi. Nell'inchiesta su Andrea Sempio, Garofano ha invece lavorato per un periodo come consulente della difesa. Questo passaggio dovrebbe indurre chi ascolta a esigere spiegazioni anziché scegliere a chi credere sulla base della familiarità televisiva. Un esperto può anche cambiare incarico, le sue conclusioni devono comunque reggere alla verifica. A Garlasco il contrasto riguarda una traccia palmare sulla parete delle scale della villetta dei Poggi, la sua attribuzione a Sempio e la presenza di sangue. Sono questioni decisive. Il parallelismo con Cogne riguarda dunque il conflitto tra i protagonisti, ma ovviamente non permette di anticipare l'esito dell'inchiesta. Le querele potranno stabilire se qualcuno è stato diffamato, non stabiliranno certo chi ha ucciso Chiara Poggi. È una trasmissione che confonde questi due piani, lascia il pubblico solo con un dubbio in più, ma senza alcuna nuova certezza. Ma ormai ciò che conta pare essere solo lo show nei salotti televisivi. Dal giornale Il Gallo, per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Eccoci, che bello, sono le 19.35 scattate in questo momento qui a Radio Skylab, sincronizzare i tempi.
6: Salutiamo anche i nostri ascoltatori perché ci stanno scrivendo dicendo che non siamo in diretta, ma siamo in rigorosa diretta, siamo qui sugli studi di Radio Skylab, appunto Franco ha ricordato prima l'orario in diretta.
5: Allora, Franco, si parlava di San Francesco.
6: Noi iniziamo poi una trasmissione, no? Nel parlare di un qualcosa per poi spaziare su altre cose, però devo dire, la nostra trasmissione, stiamo incentrando la nostra trasmissione proprio a questo santo, al santo patrono d'Italia, San Francesco, che
5: tra
6: ha giorni
5: festa nazionale,
6: quello, diciamo, certo,
5: non si lavora, non si va a scuola, voglio dire, quest'anno sono fregati perché viene di domenica, il 4 di ottobre domenica, quindi cari amici, però l'anno prossimo sarà sicuramente un giorno festivo, feriale, ecco.
6: E poi Franco, non tutti sanno che San Francesco ha avuto anche Lecce come sua, diciamo, città, no? Dove è stato per ben 4 anni. In 4 anni ha spaziato nel Salento a 360 gradi,
5: diciamo, quindi l'ha fatto con i suoi
6: fraticelli, certo.
5: Perché mandava i suoi fraticelli a fondare dei nuovi conventi francescani nel Salento, e uno dei primi che mi viene di citare è proprio quello di Gallipoli.
6: A Gallipoli
5: il fraticello mandato da San Francesco, che si trovava a Lecce, fondò la chiesa di San Francesco d'Assisi e l'annesso convento. Il convento è piuttosto mal ridotto nell'ultimo periodo, dovrebbe essere restaurato, ma la chiesa è molto bella e vale la pena visitarla.
6: La chiesa dove c'è il malladrone?
5: Certo, è proprio quella dove c'è il cappellone detto degli spagnoli, fondato da Don Giuseppe della Cueva, un 36enne spagnolo castellano del castello di Gallipoli, che arriva qui nel Salento tutto bello farfallone. E che cosa fa quando uno arriva nel Salento?
6: Cosa fa?
5: Si sposa. E si sposò con la baronessa di Collepasso, Anna Capece, che tra l'altro era rimasta vedova del precedente marito, che era il duca di Lizzano, una persona piuttosto, diciamo, particolare, e l'aveva lasciata vedova, probabilmente l'avevano tolto da mezzo, quindi le voci del tempo narrano questa, di anni ne aveva 51, quindi era addirittura più vecchia del buon Don Giuseppe della Cueva.
6: Dovrebbe essere una bella donna, voglio dire, no?
5: Però Don Giuseppe della Cueva, una volta che si è sposato, che cosa fa? Che cosa crea all'interno del cappellone degli spagnoli?
6: E le malladrone?
5: No, la tomba della moglie.
6: Aspita.
5: Cioè lui pensava già alla dipartita della moglie, che però lo tenne, rimase in vita nonostante la sua età, quando lui aveva quasi 70 anni. Però quando poi la buona donna è morta, lui che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto?
6: Franco, io mi meraviglio perché mi fai delle domande. Guarda, dovete guardare Franco perché non legge, lui gli va tutto a memoria. Cosa ha fatto?
5: Cosa Franco? Si rispose con una donna che però anni ne aveva 35, stavolta gli è andata bene.
6: E mica fesso.
5: Tutto questo all'interno della chiesa di San Francesco di Gallipoli.
6: Che poi è quella fondata. Che dà fronte, no? A un fronte mare, no?
5: Certo, è quella che si trovava un tempo di fronte a quelli che erano i bastioni di San Francesco, che erano dei bastioni che erano stati realizzati proprio da un frate francescano che veniva da quel di Galatone. Al netto di tutto era la chiesa che proprio è fronte mare, perché i bastioni di San Francesco facevano da contraltare a quello che è il castello che si trova esattamente dalla parte opposta. A questo punto io lascio i Pooh a parlare. Bello, per noi è aria di mezzanotte, poi torneremo a parlare di quello che succede nella chiesa di San Francesco di Lecce, che quello è molto molto interessante.

0: Ehi ragazzi, è tempo di cambiare zaino. Da Giocattoli Store è arrivata la nuova collezione 7 ed Eastpak. Ma attenzione alle super occasioni. La collezione precedente è scontata del 20%, mentre le collezioni degli anni passati sono scontate addirittura del 50%. Tantissimi zaini 7 ed Eastpak a prezzi davvero imperdibili. E con gli zaini 7 hai anche 4 anni di garanzia. Qualità, stile e convenienza. Tutto da Giocattoli Store. Corri a scegliere il tuo zaino. Le occasioni ti aspettano da Giocattoli Store. Giocattoli Store. Il posto giusto per ripartire con il piede giusto.
1: Giocattoli Store vi aspetta a Casarano.

0: Ogni giorno, ogni ora, dalle 6 del mattino fino alle 21, Radio Skylab fa informazione. Tutte le notizie dal Salento e dalla Puglia in diretta in Skylab News. Il giornale radio che parla di ciò che accade intorno a te. Scegli l'informazione di Radio Skylab. In diretta, puntuale, attenta ai fatti del territorio. Skylab News. Direttore responsabile, Paolo Franza.
1: Eccoci di nuovo.
2: Che poi questa base, no? ti mette una calma, una tranquillità. Guarda. Veramente. Quindi il tempo, voglio dire, passa, e se dobbiamo, il nostro intervento dovrà magari durare 2 minuti, con questa calma e tranquillità della sigla dura 4.
1: Meglio non dirle queste cose.
2: No.
1: Al netto di tutto, oggi giornata dedicata ad una festa che sinceramente ci vuole. Le feste sono necessarie, perché danno il giusto modo per riposare, rilassarsi. Ci sarà, si parlava proprio di San Francesco,
2: il nostro santo protettore, no? Che a partire dal 4 quest'anno, per i prossimi anni, sarà festa nazionale, quindi avremo il santo San Francesco come rosso sul calendario, come il 25 di
1: aprile,
2: dicembre,
1: il 26 di gennaio,
2: il 6 di gennaio
1: Epifania, tutte
2: poi
1: le feste porta via,
2: e poi sarà maggio, no?
1: E poi sarà
2: maggio.
1: Il primo maggio.
2: No, il 25 aprile.
1: 25 aprile avevo detto il primo maggio poi come festa, poi ci sarà Ferragosto. E poi dunque il 4 di ottobre e l'8 di dicembre.
2: Dicembre, certo.
1: Immacolata. Ha letto di tutto, San Francesco è stato nel Salento 4 anni, a Lecce fonda la chiesa che si chiama San Francesco della Scarpa, che viene anche detta la chiesa senza facciata. 1220 al 1224, quei 4 anni. San Francesco della Scarpa si chiama così la chiesa perché, secondo il racconto di qualcuno, San Francesco decide nel 1224 di andare via.
2: Ormai il corpo non ce la faceva più, camminava a piedi,
1: poverino. E qualcuno dice che per non farlo andare via gli nascosero la scarpa.
2: Quindi sandalo.
1: San Francesco della Scarpa. Il sandalo di San Francesco fu preso, e lui con un solo sandalo, poverino, tornò ad Assisi, nella sua città d'origine.
2: Riuscì a piantare anche un agrumeto, no? Nella zona, no?
1: Poi è andato distrutto con i restauri, peccato. E c'erano degli agrumi, degli aranci che fruttificavano. Erano gli aranci di San Francesco. Pensa te. Dopo tantissimi anni, dopo quasi 800 anni, ancora facevano frutti. All'età di te, di tu. Forse non tutti sanno che San Francesco non si chiamava Francesco.
2: No? Come si chiamava?
1: Giovanni?
2: Sì.
1: Si chiamava Giovanni. Francesco perché? Perché la madre era francese e quindi lo chiama come il suo paese d'origine, quindi chi si chiama Franco è come se fosse un po' francese, e decide di chiamarlo Francesco proprio in onore della città di nascita. Lui si chiamava Giovanni di Pietro di Bernardone.
2: Giovanni di Pietro sarebbe il padre. E Bernardone il nonno.
1: Sì. Certo, all'epoca non c'erano i cognomi, per cui i cognomi nascevano in questa maniera, nascevano come origine della persona da cui derivavi, quindi in questo caso si portava appresso 3 generazioni, no? La sua, quella del padre e quella del nonno.
2: Quante cose sono, no? Il Medioevo proprio è stato, diciamo,
1: fantastico,
2: no? Magari, non so, si viveva alla male peggio, voglio dire, no?
1: Beh, sì, tieni presente.
2: 44 anni Francesco, voglio dire, no?
1: Ma era anche molto provato, perché lui faceva continui digiuni, tra l'altro, per resistere a queste tentazioni. C'è la storia che praticamente lo vede che si tuffa nello spineto, tra le rose, nudo. Proprio per resistere, cioè, voglio dire, no? Le rose hanno le spine, lui. E quindi una situazione molto grave per quei tempi, perché lui faceva parecchio penitenza. Al netto di tutto, ci fermiamo, un po' di musica. J-Ax con la sua Hippie Yayo.
3: Go!

0: Questo è il più allegra, questa base, quindi certo. Possiamo introdurre ancora. Sono le 19:56
1: minuti primi, quindi siamo ormai da circa un'ora che siamo qui in radio in diretta per parlare di questa festa, di questo santo. Devo dire che è stato un santo veramente unico, ha fatto del suo e ha lasciato anche del suo, questo San Francesco d'Assisi.
0: San Francesco d'Assisi era un rivoluzionario, tanto, certo. Se vogliamo, no? Perché una delle regole che San Francesco dà ai suoi amici, ai suoi confratelli, che era quella di trovare un posto dove stare, perché loro erano poveri, non avevano un posto dove stare, e una delle regole che dava è veramente rivoluzionaria. Dice: loro vi fanno uscire dalla porta perché vi cacciano e voi entrate dalla finestra. Occupazione a tutti gli effetti. Cioè, lui creò, ecco, volendola guardare con occhio moderno, lui creò il primo centro sociale del Medioevo. Cioè, loro non erano dei ragazzi santi, erano probabilmente delle persone che vedevano la vita in maniera diversa, dei giovani che tra l'altro erano con la crisi generazionale con i padri. Cioè, attenzione, San Francesco al padre, cioè, si mandano a quel paese alla grande, lui dice: io da te non voglio niente, e in pubblica piazza si spoglia completamente nudo. Cioè, un atto del genere, se non è rivoluzionario, poco ci manca.
1: Parliamo del 1200,
0: lui nasce nel 1198, se non vado errato,
1: dove la vita era uguale alla morte, voglio dire, si moriva per poco e niente,
0: Medioevo,
1: si ammazzava magari in
0: la vita non
1: pochissimo.
0: Costava niente, sì, anche perché in un'altra chiesa francescana, nella prima campata, proprio per significare lo scarso valore della vita, viene illustrata l'Apocalisse di San Giovanni. E quando uno parla di Apocalisse e di periodo apocalittico, non è che parla di cose che vanno bene, parla di cose che vanno malissimo. Per cui la chiesa è quella francescana di San Francesco, chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina. Al netto di tutto, è un rivoluzionario San Francesco, io la vedo in questa maniera, quindi nei tempi moderni sarebbe stato uno che avrebbe fondato un centro sociale.
1: Il primo presepe della storia,
0: quello di Greccio,
1: è stato proprio realizzato da San Francesco.
0: Tra l'altro, in tutte le chiese francescane, che cosa non può mancare?
1: Il presepe.
0: Certo. E quello della chiesa di San Francesco d'Assisi a Gallipoli vale la pena visitarlo, vale la pena vederlo, perché secondo me è uno dei presepi più belli. Perché qui in Puglia nel 1500 abbiamo avuto la fortuna di avere una figura veramente molto importante di uno scultore che si firmava Stefano Apulie Putignani, cioè Stefano Pugliese da Putignano. Stefano da Putignano è uno degli artisti più interessanti.
1: Realizzava questi presepi
0: con una caratteristica che ti dirò dopo, perché adesso ci fermiamo un attimo e dopo c'è
1: mezzorotto, no?
0: Dopo il mezzorotto, che non è mezzorotto il presepe.
2: Posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche a arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Eccoci di nuovo in perfetta diretta, 20:08, mi piace ricordarlo ogni volta che apriamo il microfono per...
3: Sì, anche sì. Perché è bello ricordare l'orario, no?
2: Certo.
3: È bello ricordare tanto, è bello ricordare anche, Franco, quello che è successo giovedì scorso.
2: Oh, fantastico!
3: A quest'ora più o meno ci siamo trovati tutti noi delle radio, le radio racaline, le radio racaline degli anni 70-80, quindi...
2: Soprattutto radio... 70, perché parliamo di radio... Radio Libera Racale.
3: Radio Libera Racale, certo.
2: Quindi un saluto a tutti gli amici di Radio Libera Racale,
3: certo.
2: E qua vorrei citarli io, ma io, essendo forestiero,
3: io vado
2: a
3: memoria,
2: piccolo.
3: E la signora Venneri, che sicuramente sta ascoltando, poi ricordo Elario Schito, Fabiano Viva, chi altro c'era lì con noi, non ricordo, però ricordo quelli della nostra radio, Radio Skylab, Pippi Nunziato con Antonio Leone, poi avevamo Raffaele Guerriero, Raffaele Riva a quei tempi, poi ricordo chi altro, Franco Brigante stava insieme a noi,
2: radio fondata nel 1976, quindi nel 2026 sono 50 anni esatti. E l'anno 21, se il cielo vuole, saranno 50 anni di Radio Skylab.
3: Lasciami ricordare anche
2: mezzo secolo
3: Mimmo Casto, Luigi Costa, Bruno Vallani, poi chi altro c'era, eravamo tutti noi della radio, quelli che hanno fatto veramente la radio in quegli anni, che è stato, diciamo, gli anni forse più belli, almeno da parte
2: gli
3: mia,
2: anni più belli della nostra giovinezza, perché era
3: vita,
2: l'evento,
3: certo.
2: A quel tempo qual era l'evento, Amleto? L'evento era vedere spuntare su un palazzo l'antenna di una radio in FM.
3: Sì, che poi tutti gli aneddoti che abbiamo raccontati quella sera è un po' la storia di tutti noi, no? Quello che è successo, quello che succedeva in quegli anni, no? Ricordavo un pochettino quello che magari Piero Marciano faceva nella sua Diga Latina,
2: certo.
3: Voglio dire, no? Quindi in pratica quello che tu facevi nella tua Casarano,
2: certo.
3: con la radio, dove magari tu eri lì a trasmettere
2: anche
3: Radio
2: quella
3: Sud,
2: non
3: se non sbaglio,
2: più.
3: No?
2: Radio Tele Sud, diciamo,
3: perché lo
2: Radio
3: dire,
2: Tele
3: certo.
2: Sud.
3: Cioè, ma poi eravamo invasi delle radio, no? Radio, tante radio nel nostro Salento in quegli anni ci fecero compagnia, no?
2: Certo.
3: Parliamo qualcuna così, io ricordo a memoria dall'Ister, Radio Lista Studio Centrale, Radio da Zero dopo, sempre dall'Ister, Racale Radio Skylab, Radio Libera Racale. Poi c'era una radio a Racale che era radio te lo dico fra poco.
2: Te lo dico dopo.
3: Sì,
2: io intanto
3: sì.
2: Ho scelto dalla nostra.
3: Eccolo,
2: è arrivato.
3: Radio Etere International.
2: Wow.
3: Era una radio che, devo dire, stava proprio a due passi da casa mia, mi ricordo questa antenna con questa radio, che forse qualcuno se lo ricorda, forse il nostro Bon Benni ricorderà
2: sicuramente
3: questa radio, che in quegli anni, diciamo, ha dato anche del suo con dei brani, devo dire, che inseriva, mi piacevano tantissimo a me, come dei brani che, devo dire,
2: ecco,
3: abbiamo scelto, l'ho trovato.
2: Quindi questo io non lo presento, lo lancio
3: lo presento io, perché l'abbiamo messo tante volte nella nostra radio, perché la nostra radio era questa. Era Sole Rosso dei Collage, magari in altre radio non passava, ma noi diciamo era una radio, diciamo, di dediche, saluti, di
2: toccava il cuore,
3: e questo brano si toccava il cuore. Ve lo faccio ascoltare, va bene?
2: Non lo vuoi presentare?
3: No, lo faccio ascoltare senza presentarlo.

0: Stai organizzando il tuo matrimonio o la tua cerimonia? Il 2, 3 e 4 ottobre, al Gran Hotel Tiziano di Lecce, torna Salento Sposi. 103 espositori, oltre 700 marchi, aziende selezionate e tantissime proposte per riti civili e religiosi. Quest'anno protagonista anche la Destination Wedding con rinomate wedding planner italiane che terranno seminari gratuiti per informare sulle novità 2027 e il progetto We Are Vieni a Sposarti in Salento, patrocinato dall'Unione dei Comuni del Salento, per promuovere il nostro territorio come destinazione d'amore. Collaborazioni con Associazione Italiana Sommelier e Federazione Italiana Cake Design. Degustazioni e defilé. Ingresso gratuito. Preregistrati su fierasalentosposi.it/visitatori e ricevi un coupon da 500 euro per abito da sposa e catering. Salento Sposi, il tuo sì comincia da qui.
1: Da Autodemolizione Sud

0: Oh, Malika Ayan, l'ultima realizzazione che è già in rotazione radiofonica qui a Radio Skylab, che si chiama Detto tra noi.
1: Detto tra noi. E detto tra noi, parliamo anche del nostro santo, no? Quello che stasera
0: San Francesco
1: sta prendendo tutta la trasmissione, le due ore della trasmissione lo stiamo dedicando a lui, a questo santo, devo dire santo, del 4 di ottobre, festa nazionale.
0: Finalmente, una festa, questo santo, quindi è una giornata particolare, non a caso ci chiamiamo Francesco.
1: Certo.
0: A letto di questo, a Lecce, San Francesco si ferma per 4 anni.
1: Sono tanti, come ho detto prima, 4 anni.
0: E certo. Realizza una chiesa con annesso.
1: E poi,
0: convento.
1: Scusami, Franco, piccola parentesi: sì. Tanti perché ha vissuto anche pochissimo, 44 anni.
0: Dire,
1: quindi, 4 anni della sua vita sono stati veramente, veramente
0: sì,
1: tanti. Certo.
0: Tanti. E la chiesa di Lecce è chiesa di San Francesco della Scarpa, nonché detta anche chiesa senza facciata.
1: Perché?
0: Perché non c'è la facciata, nel senso la chiesa nasce con una facciata, era una chiesa fantastica, barocca, che viene realizzata nel corso del 600 con altari realizzati da una delle migliori botteghe del barocco salentino, che è quella di Giuseppe Zimbalo, però nel 1800
1: era croce romana?
0: A croce latina.
1: Latina,
0: quindi aveva una navata centrale lunghissima e un braccio del transetto poi più corto, non era diciamo a croce greca, cioè con tutti e quattro i bracci uguali, era una chiesa diciamo a croce latina, ma nel 1800 costruiscono il convitto Palmieri e il convitto Palmieri realizza praticamente una distruzione della chiesa, la chiesa viene ridotta e viene ridotta a croce greca, quindi metà della navata centrale viene soppressa, certo, per fare spazio al convitto Palmieri. Pensa, nel 1874 quegli altari vengono venduti di seconda mano, sì. Sai chi se li compra? Non lo sai, te lo dico io, se li compra Casarano, la chiesa madre di Casarano nel 1874 compra di seconda mano gli altari dismessi della chiesa di San Francesco della Scarpa di Lecce, quindi se tu entri nella chiesa madre di Casarano troverai i simboli leccesi, le punte a forma di lancia di Giuseppe Zimbalo, il santo di Lecce per eccellenza che è quel Santo Ronzo, certo. Sant'Irene, che poi ovviamente sono stati un po' modificati ma non più di tanto perché siamo nel 1874, quindi un pochettino fuori tema per quanto riguarda il barocco. Ci fermiamo un attimo a proposito di cose classiche. Musica classica, Giusy Ferreri.
2: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante?

0: Franco, questo è proprio stato veramente quello che mi ha ricordato. Questa canzone ho ricordato tante cose di quegli anni,
1: a proposito di radio.
0: Questa era la sigla del programma Musica Richiesta, dove un giovane Maurizio, di allora, su Radio Alista Studio Centrale conduceva la sua trasmissione, che devo dire ha avuto tantissimo successo, e la sigla era proprio di Santino Rocchetti, mia, che proprio uscì proprio in quel periodo lì. Quindi nell'ascoltare l'inizio di questo brano, io mi ricordo, lasciavo tutto per andare ad ascoltare le dediche in diretta, la Musica a Richiesta. Salutiamo Rocco Cazzato, che non è
1: un po' di Amarcord, che
0: certo,
1: poi
0: certo,
1: tradotto
0: certo,
1: dal dialetto riminese, Amarcord, che è entrato nel parlato comune, significa io mi ricordo,
0: cioè,
1: Amarcord.
0: Sì.
1: Benissimo, questo è Radio Skylab, il programma si chiama Aspettando il Weekend, un weekend di festa segnato in rosso sul calendario, a prescindere che è domenica, perché il 4 di ottobre, come abbiamo detto ad inizio trasmissione, è sostanzialmente ormai festa nazionale, è la festa del santo patrono, del patrono d'Italia, San Francesco, di cui si parlava, un vero e proprio rivoluzionario del suo tempo.
0: Anche perché stiamo parlando di circa un'ora e trenta di questo santo, no? Sono le 20 e 30 minuti.
1: Beh,
0: primi,
1: non
0: quindi,
1: abbiamo parlato
0: quindi,
1: solo di
0: quindi,
1: San Francesco.
0: Sì, San Francesco sì. Diciamo, è stato la l'attore principale del nostro,
1: sì, è stata la
0: programma.
1: Scusa per
0: certo.
1: Parlare un po' di tutto, anche perché certo, è passato dal Salento, si è fermato 4
0: ma
1: anni.
0: Ma quello, guarda, il santo San Francesco nel Salento non sapevo proprio che è stato qua 4 anni, sinceramente, quindi voglio dire, ha lasciato tanto la chiesa a Gallipoli, poi a Lecce la chiesa
1: di San Francesco,
0: di San Francesco della Scarpa,
1: la chiesa senza facciata.
0: C'è qualcos'altro per poter visitare in quel nostro Salento
1: che riguarda San Francesco? Sicuramente la chiesa di Gallipoli io la farei visitare, perché Gallipoli è sicuramente adesso una città da visitare, perché è diventata più tranquilla, nel senso che la baraonda estiva sta cessando finalmente, quindi è facile andare a visitare e avere una città un pochettino più a portata, meno a portata di turisti, diciamo, in questo periodo, perché ovviamente l'estate sta finendo, come
0: che
1: diceva
0: poi,
1: qualcuno.
0: Che poi noi stiamo riprendendo il nostro programma, no? Salento in musica, no? Perché poi stiamo parlando del Salento e magari ci orientiamo,
1: certo.
0: Anzi ci concentriamo proprio nel nostro Salento in queste due ore che facciamo di programma, no?
1: Anche se si chiama Aspettando il Weekend.
0: Aspettando il Weekend, però è bello.
1: Qual è l'idea? L'idea di base è dare alle persone che ci ascoltano magari l'idea per andare a visitare, che so, Gallipoli. Uno va a visitare la chiesa di San Francesco di Gallipoli, oppure va a Lecce e va a visitare il Convitto Palmieri, che si trova, per chi non lo sa, sulla strada che dalla stazione conduce verso il centro antico di Lecce. Viale Oronzo Quarta.
0: Certo, noi abbiamo avuto modo di andarlo a visitare, no? Insieme alle nostre famiglie, con te, quindi il centro di Lecce, che devo dire è stato qualcosa di veramente bello quel giorno.
1: Entrati da Porta Rudie,
0: sì, certo. È entrato lì, si trova subito la chiesa, diciamo che è una chiesa storica, no? La prima chiesa, perché si parlava anche di una cappella che c'era lì, che poi è stata trafitta con un coltello.
1: Sì, quella è la chiesa di Santa Teresa.
0: Vado così a memoria, perché abbiamo visto tanto quel giorno, per cui vi ricordo che è stato questo particolare che voglio dire mi ha fatto veramente pensare un pochettino in quegli anni, no?
1: Tra l'altro ne parliamo dopo, la chiesa di Santa Teresa d'Avila a Lecce, Avila è una città spagnola, vale la pena visitarla, perché è un piccolo museo. Museo di che cosa? Lo diciamo dopo, adesso ci fermiamo, dopo c'è Sotto di Aiello.
2: Lecant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni.

0: progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Bentrovati con l'informazione in studio Paolo Franza. Torniamo ad occuparci del blitz della Guardia di Finanza tra Presicce e Acquarica, le regole e il Tribunale dei Clan. Il giudice Maritati, modello mafioso, dice: dalle convocazioni al rapporto ai moniti scritti dal capo. Nelle scorse ore gli interrogatori degli arrestati del blitz della Guardia di Finanza di Presicce e Acquarica, in sei detenuti nel carcere di Lecce, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'arsenale negli smartphone, dalle foto di pistole al video con la mitragliatrice. Gli accertamenti tecnici della Guardia di Finanza sui cellulari della coppia in Grosso Luna svelano un archivio digitale con armi da fuoco, fucili imbracciati verso l'esterno e munizionamento. Per il GIP Maritati le immagini documentano l'aggravante del metodo mafioso. Roghi nella notte nel mirino l'auto di un benzinaio e quella di un odontotecnico. Gli incendi a Lecce e Borgagno. I vigili del fuoco hanno spento i roghi che nel secondo caso hanno accusato gravi danni strutturali a un edificio. I militari stanno visionando adesso le telecamere. Il fascio segue il tumore e anche il respiro. In radioterapia trattati i primi pazienti, nuovi acceleratori lineari del Tito Fazzi consente trattamenti ad alta pressione, maggiore potenziamento dei tessuti sani, una gestione per più flessibile delle sedute. Suorlina, 75 anni alle Marcelline, l'appello degli ex alunni per farla restare a Lecce, oggi 97enne, dopo una vita trascorsa presso l'istituto di Viale Otranto, potrebbe essere trasferita a Cernusco. È una petizione online per sollecitare un ripensamento che sta per toccare le oltre 1000 firme. Borsa di studio al 100% in Puglia, scoppia la guerra dei meriti. Il giorno dopo l'annuncio dell'assessora Miglietta sulla copertura totale degli idonei, il centrodestra rivendica il ruolo del governo, la maggioranza senza i fondi regionali, 4.000 studenti tagliati fuori. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

0: ascoltiamo qui a Radio Sky.
1: Eccolo. Aspettando il weekend.
0: Che ascoltiamo qui a Radio Sky, la balle 20 e 40. Si è fatta una bella 20, ora.
2: 20 e 40 di una serata, devo dire, bella, bellissima. È proprio la serata ideale per poter uscire, perché è una serata, non è calda né fredda, si sta bene comunque, voglio dire, certo. Possiamo stare a mezza manica, canottiera o anche con un giubbino sopra, si sta bene comunque. E stiamo parlando appunto del 4 di ottobre, San Francesco d'Assisi.
0: D'Assisi.
2: Poi Franco, ad Assisi c'è la cattedrale, no? C'è questa cattedrale di San Francesco,
0: la basilica. Basilica inferiore e basilica superiore.
2: Cambia qualcosa, basilica cattedrale?
0: Sì, la cattedrale è la sede dove c'è il vescovo, l'arcivescovo, ecco, perché c'è la cattedra. Mentre la basilica, in questo caso la basilica di potrebbe anche essere basilica cattedrale, per carità. Però la basilica, quella di San Francesco, è dove sotto ci sono i resti di San Francesco, c'è la tomba di San Francesco. La cosa particolare di Assisi è che è una chiesa dove hanno lavorato i maestri più importanti dell'arte pittorica del 1200. C'è il principale,
2: fondata nel 1200,
0: sì, siamo
2: basilica
0: in quel periodo là, e ci ha lavorato Giotto. Attenzione, certo. Giotto e anche i suoi maestri, quindi il massimo dell'espressione dell'arte medievale. Tra l'altro il Giotto che c'è è un Giotto giovane, non è un Giotto maturo. Il Giotto maturo è quello che vediamo nella Cappella degli Scrovegni di Padova, è quello che avremmo potuto vedere se la chiesa non fosse andata distrutta dai bombardamenti del 1944 nella chiesa di Santa Chiara a Napoli. Quindi l'arte di Giotto è un pochettino più naif, perché ci sono sì degli effetti di prospettiva, ma c'è delle proporzioni un po' particolari che mi lasciano un po' pensare. È più naif, è più giovane,
2: sì, certo.
0: Mentre nella Cappella degli Scrovegni abbiamo il Giotto maturo, quello certo, bellissimo. Quindi lì hanno lavorato Giotto e i maestri, con la vita e le immagini che riguardano la vita di San Francesco d'Assisi, che è qualcosa di meraviglioso, assolutamente da visitare.
2: Sei stato?
0: Certo, non potevo non esserci stato, perché è uno dei luoghi, diciamo, che bisogna visitare una volta nella vita,
2: sì,
0: no?
2: Sì, quindi
0: necessariamente ad Assisi bisogna andare. Poi diciamo che si sfonda la porta aperta, perché l'Umbria è bellissima,
2: sì, certo.
0: Quindi visitare l'Umbria, questo cuore verde dell'Italia, con tutti i centri che ci sono in Umbria, a cominciare anche da Perugia, che è qualcosa di fantastico, antica città etrusca, dove praticamente, nonostante fosse all'interno dello stato della chiesa, c'è un odio verso i papi che la metà ne basta.
2: Che è andata a fare a Sharm el Sheikh in Egitto, le isole. Andiamo nella nostra Italia a passare le vacanze, andiamo, visitiamo questi luoghi nostri, noi italiani,
0: certo.
2: Anche salentini, perché il Salento è pieno di storia, no? di monumenti,
0: sì.
2: E tanto, c'è tanto da visitare veramente, per chi magari ha voglia di conoscere le proprie origini, perché poi l'Italia, no? Spazia a 360 gradi, parliamo delle messapi, i romani, la preistoria, tutta nella nostra penisola italiana, voglio dire.
0: In Italia venivano gli altri, gli artisti degli stati esteri, per acculturarsi e prendere,
2: certo,
0: nuova linfa per,
2: certo,
0: quello che hanno,
2: certo,
0: fatto. Pensa la scultura, la pittura di mezzo mondo prende ispirazione dalla nostra Italia. Al netto di questo, abbiamo ascoltato prima You and Me, non vogliamo cambiare, You and Me però degli Sparkle.

0: una certa anche lei, certo, ormai, sì, però sì, sembra una teenager, solo pochi, certo, possono, certo, avere questo.
1: 20 e 51 minuti primi, Franco, e noi stiamo un pochettino salterellando un pochettino le fasi del nostro programma, certo, o meglio quello che abbiamo anticipato nel circa due interventi fa, un paio di interventi fa, no?
0: Si stava parlando
1: della chiesa di Santa Teresa
0: d'Avila,
1: D'Avila,
0: che è un piccolo museo, de che cosa avevo detto, ve lo dico, sì, dopo, poi non ve l'ho detto,
1: sì, certo,
0: te lo dico, è un piccolo museo della cartapesta.
1: Bellissimo.
0: Perché a Lecce c'è questo modo di realizzare statue sacre utilizzando vecchi giornali, stracci da cui si ricava la cellulosa, che viene poi avvelenata con un veleno naturale che è il solfato di rame, che dà alla nostra cartapesta quel tipico colore azzurrognolo, in modo tale che i vermi non se la mangino. E quella chiesa di Santa Teresa d'Avila, che si trova sul corso,
1: bellissima,
0: di Lecce,
1: certo,
0: proprio dopo Porta Rudie, è un piccolo museo
1: dove poi c'è anche
0: della
1: c'è la statua più grande del mondo e poi c'è anche questi affreschi che si hanno tolte della cappella,
0: oh,
1: messo
0: quello
1: lì,
0: che
1: no?
0: dicevi te, quello che era praticamente,
1: sì,
0: la
1: che sono
0: Madonnina
1: rimasto abbastanza
0: miracolosa, perché si trovava in un crocevia dove anticamente nel Medioevo, nel 400, c'erano delle botteghe dove si giocava d'azzardo, e la leggenda dice che un militare uscito dopo aver perso praticamente anche l'abbigliamento intimo, per dirla così, praticamente ha incazzato, incavolato come una iena, prende il coltello e dà un colpo di pugnale all'affresco dove c'era l'immagine della Madonna con bambino. C'è ancora il segno sul costato del bambino, e da lì, narra la leggenda, uscì tantissimo sangue che fece perdere la ragione al militare, che fu subito preso per blasfemia e processato e condannato. Il giorno dopo rientrò a Lecce con i piedi davanti. lo giustiziarono immediatamente, all'epoca non, certo, c'era. Ed è conservato questo affresco, quando fu distrutto quel crocevia, all'interno della chiesa di Santa Teresa d'Avila,
1: che anche abbiamo detto prima, c'è la statua più grande, no, di cartapesta
0: al mondo,
1: ed è impressionante perché
0: sono 4 metri e mezzo.
1: Una volta entrata non riesce a vederlo perché si trova,
0: non lo vedi,
1: non
0: si trova alle spalle,
1: perché si trova alle spalle
0: sul tamburo d'ingresso della porta,
1: certo, poi ti giri per uscire fuori dalla chiesa, tac,
0: vedi questa statua enorme
1: che
0: di
1: pensi
0: Santo
1: che
0: Rosa.
1: Pesa tantissimo perché è bianca, no? non è
0: sembra
1: colorata,
0: di marmo, no?
1: Sembra
0: invece
1: di marmo,
0: è leggerissima, la carta pesta è leggera,
1: certo.
0: E quindi non è qualcosa di pesantissimo come
1: per
0: uno
1: chi
0: potrebbe.
1: Magari non è andato a visitare questa chiesa, vi dico che è qualcosa veramente bello e unico.
0: Domenica, che è weekend, pure festa, sì, andatela a visitare, Santa Teresa d'Avila, complesso dei Carmelitani Scalzi, su via Libertini a Lecce. Ci fermiamo un attimo dopo la compagnia. Oggi è una bella compagnia con,
2: certo,
0: te.
2: Certo, la sicurezza, certo, in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
3: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
3: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e Province.

C'è un posto dove ogni festa diventa un'emozione. Fantasy Party a Galatone. Compleanni per bambini, diciottesimi, quarantesimi, cinquantesimi, baby shower. Da noi trovi il vero pacchetto tutto incluso. Per i più piccoli, una grande area giochi al coperto e ampio giardino. Animazione, baby dance, DJ set, schiuma party e mascotte. Allestiamo tavoli scenografici personalizzati con buffet e torta. Per gli adulti, una sala dedicata con buffet esclusivo. Angolo spritz e cocktail di benvenuto. Un ambiente rilassante per festeggiare con amici e parenti. Non preoccuparti di nulla, curiamo ogni dettaglio. Tu scegli la data, al resto pensiamo noi. Ti aspettiamo in via Almirante 26 a Galatone. Info e prenotazioni al 328 83 97 504. Cercaci su Facebook e Instagram. Fantasy Party Galatone, dove ogni festa prende vita e ogni sorriso diventa

0: con Blanco che in questa canzone comincia a balbettare, bellissima, una delle ultime realizzazioni, non so, comunque
1: bellissima,
0: Blanco, bellissima. Certo. Al netto di tutto abbiamo fatto una certa, certo, 21:02, sì. Il tempo è volato, come quando siamo, certo, insieme noi, diceva, sì, quella canzone. Abbiamo parlato solo di San Francesco
1: e qualche spigolatura così di qualche altra cosa, tipo Gallipoli, qualcosa, ma voglio dire, sì, la trasmissione è stata proprio incentrata proprio su San Francesco.
0: L'appuntamento a questo punto, noi ci salutiamo, certo, per giovedì prossimo, certo, probabilmente anche per domenica mattina, con io cercherò di svegliare in maniera indegna i nostri ascoltatori dalle 8 di mattina con Buongiorno Domenica, e poi giovedì saremo insieme con un altro Aspettando il Weekend, insieme a Franco Meraglia e
1: Amleto Russo, Aspettando il Weekend, che parleremo del nostro Salento, spaziamo a 360 gradi, quindi sarà una puntata veramente interessante,
0: come... anche a 366 se bisestile. Cioè... Vabbè, un'altra cosa. Benissimo, cari amici, buonanotte, è stato un piacere tenervi compagnia e alla prossima,
1: ciao a tutti,
0: ciao.
2: Radio Sky. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: La tua salute conta. Scegli chi la mette al primo posto. Scegli Gruppo Fasano. Centri diagnostici e laboratori di eccellenza a Casarano, Presicia, Quarica, Augento e Melissano. Risonanza magnetica, ecografia, check-up personalizzati, RX, test genetici, medicina del lavoro, TAC e visite specialistiche. Tutto in un'unica grande rete di professionisti. Gruppo Fasano. Presso Studio Radiologico Fasano. Centro diagnostico Città di Casarano. Centro diagnostico Sant'Andrea. E Fasano Medica Analisi Clinica.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.

Hai un amico a quattro zampe? Vieni a La Casa di Stellina Pet Store di Taviano. Marchi selezionati per l'igiene, croccantini, patè sfiziosi, alimenti e prodotti specifici per le esigenze e le patologie dei nostri pelosetti. Sempre al giusto prezzo. Tutto anche per coniglietti, volatili, galline, tartarughe e pesci. Approfitta delle notti stellate fino a

0: Rotta 88, la casa di Stellina Pet Store, dove il benessere dei tuoi amici è di casa.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. I grandi classici nazionali ed internazionali li ascolti solo qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Skylab.
2: Senza te, di mio amore, ma che vita è?

0: punto di contatto.
1: Skylab News. Le notizie dalla Puglia, ben trovati. Ex Ilva, entro due giorni nuova decisione della Corte d'Appello, si pronuncerà sull'istanza contro lo stop all'aria a caldo. I legali dello stabilimento hanno chiesto ancora di sospendere il provvedimento dopo il rigetto di una prima richiesta analoga avvenuta l'11 settembre. Minacce agli assegnatari delle case popolari a San Pio, due donne baresi finiscono ai domiciliari. Solo la madre e la compagna del pluripregiudicato Giovanni Faccilongo del clan Strisciullo, a gennaio gli immobili erano stati liberati dagli occupanti abusivi, a giugno sono stati danneggiati per impedire di entrare ai legittimi assegnatari. No, Napoli-Bari, così gli imprenditori compravano i tecnici, la vacanza in Salento con l'auto di lusso dopo gli arresti della procura di Napoli per corruzione, in cambio di subappalti anche orologi e persino un tagliaerba. Il maxi sconto fiscale dell'Agenzia delle Entrate potrebbe salvare la IGAM di Canosa. La procedura di composizione negoziata della crisi della società che produce biancheria intima, il fisco si accontenterà di 3,8 milioni a fronte dei 13 milioni di crediti. Sanità, in giunta l'ok a 1200 assunzioni, De Caro, il governo ci dia soldi, se no salta tutto, la regione è pronta ad approvare il piano delle ASL per medici ed infermieri, costa 43 milioni, ieri la riunione dei governatori a Roma, la Puglia chiede 400 milioni l'anno in più. San Giovanni Rotondo, la Fondazione San Pio licenzia 38 dipendenti del santuario, aumento dei costi e pochi pellegrini. I sindacati, non è accettabile che il peso e la riduzione delle donazioni vengano scaricati interamente e brutalmente sulle spalle di alcuni lavoratori e delle loro famiglie. È tutto, a più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
3: I veri successi degli ultimi 50 anni su Radio Skylab.

0: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
1: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
2: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
1: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
2: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
1: Jesco è a Melissano, zona industriale.
2: Come posso contattare Jesco?
1: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan, 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Autoservizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Autoservizi Parabita. Auto, minivan a 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Autoservizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: Abbiamo scelto la musica migliore di ieri e di oggi per farvela ascoltare anche domani. Radio Skylab.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
2: Senti come batte forte il cuore. Sono le emozioni che ti regala Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: dal tuo cuore.
1: Sono le 22 in punto.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi professionalità, esperienza e ricambi originali per la tua auto? Scegli SatPoint, l'unica e sola officina autorizzata Fiat e Lancia di Casarano. Da SatPoint trovi assistenza specializzata e vendita di ricambi originali Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Tagliandi, diagnosi, manutenzione e servizi a 360 gradi per prenderti cura della tua auto con la massima affidabilità. Ricorda, SatPoint ha un'unica sede a Casarano,
1: zona industriale, Tronco E, via Enzo Ferrari.
0: Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 0833 50 21 03. SatPoint, la tua auto merita il meglio. Ogni canzone è un brivido sulla pelle. Ricorda la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.
1: 50 anni di grandi successi, solo su Radio Skylab. Radio Skylab.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Leccant SRL trasforma il legno in emozione. Porte arredi su misura, progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale, con particolare attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Leccant SRL, via Giardinetto Secondo, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà.
1: Per voi giovani che volete conoscere la musica di oggi per metterla a confronto con quella di ieri, c'è Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Skylab, Hit Classic Radio.

Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spin

0: 65. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Radio Scala.
2: 50 anni di grandi successi.
1: Radio Scala.
2: Riscopri la musica della tua vita.
1: Radio Scala.
2: Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

dei grandi hit degli ultimi decenni. Emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Sono le 22:59.
1: Radio Scala. Radio Scala. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Scala. Più la senti, più ti piace.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Radio Skylab sei tu. Scegli la musica che vorresti ascoltare ogni giorno. Mandaci

0: Blackout? No, grazie! Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo.

hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold. Hey!

0: Line.
1: Dal 1977 Radio Skylab è presente in tutto il Salento, oggi come allora. Continuiamo a suonare la migliore musica nazionale ed internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grande

Stai organizzando un viaggio? Hai bisogno di un'auto, di un minivan 9 posti o di un furgone per il tuo lavoro? Scegli Sud Auto Servizi a Parabita in via Gallipoli, dove troverai tutta la professionalità che cerchi. Per la tua auto, grande disponibilità di pneumatici nuovi e usati delle migliori marche, con la possibilità di spedizione in tutta Italia. Sud Auto Servizi Parabita. Auto, minivan 9 posti, furgoni, pneumatici, revisioni, autolavaggio self H24 e tutto quello che ti serve in un unico punto. Sud Auto Servizi Parabita. Metti in moto i tuoi progetti. Chiama subito lo 0833 59 46 14.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: Le canzoni che conosci, quelle che canti dall'inizio alla fine, quelle che non invecchiano mai. Radio Skylab, tutti i successi gold.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Nel 1977 in Italia per la prima volta veniva avviato l'anno scolastico a settembre. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Raccontiamo la storia della musica dagli anni 60 ad oggi. Ecco perché Radio Skylab fa la differenza. Seguici.

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Salento Oro, cifre record ai massimi storici. Supervalutiamo, acquistiamo e vendiamo oro, argento, diamanti, monete, lingotti e pietre preziose. Preventivi gratuiti e pagamento immediato. Offriamo fino al 50% in più rispetto ad altre valutazioni. Ci trovi ad Alessano, in via Scipione San Giovanni numero 9 e a Tricase, in via Cadorna numero 54. Per informazioni chiama il numero 328-5704-190.
1: È l'una in punto. Radio
2: Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

www.radioskylab.it e ascolta le radio del gruppo Skylab.

0: sito.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Ehi, ciao, è la tua radio che ti parla. Mi chiamo Skylab e ogni giorno ti faccio ascoltare tutte le hit del momento e i grandi successi del passato. Le novità discografiche le ascolti prima da noi. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Ancora non l'hai fatto? Scarica subito la nuova app di Radio Skylab. Potrai scegliere di ascoltare anche Skylab Gold, Skylab Energy, Skylab Pizzica e tanto altro. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

Nel 1977 in Italia iniziavano ufficialmente le prime trasmissioni a colori, nascevano le prime TV private. In Salento nasceva Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.